0: Dikile di anna di kakapa, dikile di anna mekhale, bae tapele, lefatshe lolo otlhe le dikgosi, mme ga se o ka nna teng o tshwanang le yona le kwa FM 91.0 The Heartbeat of the Valley.
1: My mate's a brother,
2: behind the mic.
3: Apostle Malati.

Digile janna dikaka, digile janna dikaka pa, digile janna mekhale bae tapele le fatshe lolotlhe le dikgosi, mme ga se o ka nna teng o tshwanang le yona le kwa FM 91.0 the heartbeat.

tsa ke tofa a ke tsena ke tofa a table song a ke bona ntshotsa ka a di etsa majang a tsatsene na ga sheko a tangi a tangi ai ai ma yele ba tla botsa male ma jitana le confidence ba jita assisting chimba a bona ma jita assisting chimba na mme a re tshona bona ati a bona di sheva.

0: Cortez.
1: Oh, no, I got what's it back in the days. Cortez, I'm sure, I'm not a Chibopoyaka. I don't know what I say. Hosani, Harry Copan in Kamanika, a Phoenix. A tournament day, the high schooler. And Saga. Come on, I'm going to Phoenix. Ana fela ha lo ngwana sekolo ngwana mme o batla ho kena ka mo tla o kentse uniform ngwana mme theko di gantsantsitswe ka 10 rand a fela bona ha o kentse ntho tsa high ke 50 rand le tsebeng ke be ke na le robot boy ke tlabe le na a guest e le na le robot boy ke le MC le robot boy a song la mkhotsa ka tla ntola ka mo LTB ngwa pepe e ya abom shows a fantsula tlabe ke na le bona ka mo tlabe ke tshwere a bottom a manja ka ba fa a thoma entertainment tlabe ke na le a bona I guess it's enough for na a sense ke itahla feel what DJ pa yo menga lo
2: ayo ba ashe danko bayo ah here's a cup for you.
1: Thank you, man. Hi. Hey, it's a Joanna. Hi, Chula. I'm going to feel a DJ when he can sing a big couple. It's a happy, happy, happy. Ha, ha, ha, ha. It's a happy, happy. I'm going to feel a couple. It's a happy, happy, happy. Yeah. Yeah. Hi, Chula. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha o register ga ngwana mme nna ke le DJ Boniki e ke le Bonto e ke le Boy Lucate e ke le Boy Chemist ke re fela ke ntse o le kanise ke go bona le wena o bona le mafula beke a monate nate nate masandawana a ke le gata mapaka paka a ke le gata le le makhosi a ke le gata se re tla bona o sane ha di thulela ka hlo se ke tsa fela nna ke le gata se ke tsa fela tweli ha mpatla ka di social media nga ere fela Bioniki Maleka ke mo tantolo tengwe na mogotsa ka hla ka TikTok wa ke DJ Bioniki se ke tsena bona Twitter ha ke tsena ke se ga pine e monate e flowana I DJ Bio ya ku se pine mate ya Ringo Maringos atsa male Oliver Mtutu se ke tsena fela Twitter ha ke tsena ke atsa ke pitana maso se metso tso mshobedi ana le metso medi ebe ho renyana ya le shume a tweri kun

go bo phere ma jaaka ile tloedi mi ene se bino sa ka go le se bono sa gape ga sa tloile ah ke tsho re ka mmitsa man o ja monate man o rata monate man wa itobetsa man eh ka modira ka modira gore What la batula mi se ga di to? Che sere giallo, pagnasa, maiza, Pablo. Di toro zavone di aopa, di bukiti. Right, recoma nating, che nao, che tamalene, recoma nating, jaga mone manate jana. Ke batla go modira Ke batla go modira gore ere ka moso ha ha tere khato ba ha ta khato oh koma na tima koma na tima koma na ha o khona go dira o ja manate re tsamaya yeah ba ba tshwana le rona jana ba ntse di khantse di tshwana letse eh nka modira nka modira gore aratane le ka mokgo ke modira nka gone nka modira gore ere ga re dutse jana khole monate jaaka khole monate jana aba shebile nna fela ka gore nna nka modira man o dira gore majeta wa thule di roba otomane o dira gore marukgo a emelele fo pele leina la gagwe ke o tsamaya ka dibeke tse di o palama dikoloi tse di o rata manate a ke re baba ke raya gore nka mo dira gore monate e nne o elelang jaaka maswi a dinotsi bona ga o rata monate

abela khunana ra ditlhaku thabisa di hoho o panya panya o tswa ka moroko ha le khale ke tlo salamangwa tswana ke ntse go batla ke sa bone ba re goma se hangwa ke ba setsana thukwana tsetse ya motswalo moholo nna mmangwa ne mo hatsanta te goma ntate we hametse kae ba re pelwana mari jo mpola ya ha ke bola wa kwena nka thaba mabele dumela go tswana di thota ke re khala go fomela di fako rutibella di tie report sana le se rebela harats

Dikile di anna di kakapa, dikile di anna mekhale, bae tapele, lefatshe lolo otlhe le dikgosi, mme ga se o ka nna teng o tshwanang le yona le kwa FM 91.0 The Heartbeat.